0: Chiki chiki chiki. Chiki chiki chiki. Chiki chiki chiki. Chiki.
1: To avoid.